0: 17 di ottobre
1: in PPO Center
0: nel downtown di Allentown.
1: Mitraliz Latinas 2026,
0: boleta spreventa
1: in ticketmaster.com.
2: Barres, príncipe de la batalla, al conocerme.